Rosa, damn fratello, ma se vuoi togliere anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Thank you.

0: www.radioit.it. Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Non so se avete notato, se avete questa sensibilità che noi pesci abbiamo, che io metto prima la Roberta Valeriani e poi io sono un gentleman. I am a gentleman. First Roberta Valeriani and then comes me.

0: Io sono un gentleman, sono un gentiluomo, sono un gentiluomo, sono gentile io con Roberto Valeriani. Referendum sull'Islanda, nella UE vince il no, manca solo l'ufficialità. Non vogliono, in Islanda vogliono rimanere islandesi, non vogliono entrare con noi, avete capito o no? Io odio i pakistani e quelli del Bangladesh. La Russia annuncia attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche in Ucraina. Missili britannici sui generali, così l'Ucraina ha decapitato il comando russo a Donetsk. Bravi, bravi, bravi! Scontro totale su Repol, il PD si appella a Bruxelles. Ranucci chiede il reintegro. L'inviato Mondani, l'azienda ci ha tradito per condurre serve esperienze. Il personaggio, la causa, un nuovo libro e il tour in giro per l'Italia, la trincea dell'ex conduttore. I vertici Rai non arretrano, dialogo con la redazione, ma sostituiremo chi va via. Il forte mal di testa di il ricovero, il risveglio, ansia per Di Battista a Cuba, il suo messaggio ce la metterò tutta per tornare presto. Dibba il grillino duro e puro dopo il grande rifiuto delle alleanze 5 Stelle, la suggestione del ritorno in campo. Primarie anche De Caro frena, Gianni solo se costretti. Fra Troiani surreale concentrarsi sul capo, uniti sul programma. Mesi persi a parlare di leader, ma il governo va conquistato con l'umiltà di una proposta. Bravo, oh! Meloni verso il no all'ONU, a New York soltanto se Trump riunisce i leader. La legge elettorale pronta, la norma per il ballottaggio. Il monaco aggrappato per 2 ore a un albero, 2 ore è stato aggrappato a un albero, il monaco. L'operaio che si è risvegliato sott'acqua, le storie di chi è riuscito a sopravvivere all'alluvione dal Nepal. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Nico Gonzalez e Cop9 risolvono il rebus Parma, la Juve vince 2-0, bello, bello, bello, tutto bello. Allegri aspetta Fabregas tra litigi e frecciate al Maradona e la guerra dei mondi. La rubrica è sempre domenica, ultra al potere e la storia riscritta, ma certo. Attenti ma non troppo, ecco perché in realtà il lupo cattivo non esiste il lupo cattivo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. L'allarme sul figlio di Trump. Barron vive come un recluso, teme per la propria vita. Eh sì. Agli USA il petrolio del Venezuela, abbiamo raddoppiato le nostre riserve. Khamenei in messaggio ai leader del Golfo: USA e sionisti sono i nostri nemici. Sei intossicati dal monossido di carbonio in una baita nel Verbano. Cusio Ossola, morto un uomo di 37 anni. Ma come? Hanno freddo? Hanno freddo per riscaldare? Devono riscaldare? Non ho capito per quale motivo devono riscaldare. Vabbè, sentiamo il meteo, dai, della nostra Roberta Valeriani.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 30 agosto. Anche oggi il caldo subirà una leggera attenuazione al centro peninsulare, al nord e in Sardegna, mentre resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del sud, dove le temperature potrebbero raggiungere nuovamente picchi intorno ai 40 gradi. Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, il promontorio anticiclonico dovrebbe ritirarsi solo parzialmente verso sud, riuscendo comunque a mantenere le temperature sopra la media, ma con anomalie meno marcate rispetto ai giorni precedenti. Ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo tempo in generale soleggiato, con solo degli annuvolamenti nelle zone montuose, specie nel pomeriggio, quando saranno possibili locali rovesci nell'estremo settore alpino orientale. Le temperature andranno in ulteriore leggero calo al centro e al sud ed avremo massimi dai 27 ai 34 gradi al nord, dai 29 ai 35 gradi al centro peninsulare in Sardegna e dai 32 ai 38 gradi al sud in Sicilia, ma con picchi fino ai 40 gradi o poco oltre sull'isola. I venti soffieranno per lo più deboli, con rinforzi di brezza, ed i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 30 agosto 2026. È il 242esimo giorno dell'anno, 35esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 123 giorni. Si festeggiano Sant'Alfredo e San Felice. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.33 minuti e tramonterà intorno alle 19.47. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata internazionale dei desaparecidos o delle vittime di sparizioni forzate. Il 30 agosto ricorre inoltre la giornata internazionale dedicata allo squalo balena, voluta nel 2012 per celebrare gli esemplari di questo squalo, il più grande del mondo, e per diffondere la conoscenza delle sue affascinanti caratteristiche, con lo scopo ultimo di condividere la necessità di proteggere e preservare questa specie. Oggi, per il calendario del cipo italiano, è la giornata nazionale dell'anice. Avvenne questo giorno, il 30 agosto 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrò in funzione il primo servizio di tram nel Regno Unito, realizzato da George Francis Train, uno studente pioniere dei sistemi di trasporto innovativi. Il 30 agosto 1968 i Beatles pubblicarono nel Regno Unito il loro primo singolo per Apple, la propria casa discografica. Il 45 giri, già pubblicato in Italia il 19 agosto e negli Stati Uniti il 26, presentava sul lato B il brano Revolution e sulla facciata principale Hey Jude. Il 30 agosto 1978 debuttò anche in Italia la versione cinematografica di Grease, uno dei maggiori successi teatrali di Broadway. Nati in questo giorno, il 30 agosto 1797, era nata a Somertown, Londra, Regno Unito, la scrittrice, saggista e biografa Mary Shelley. È l'autrice del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Il 30 agosto 1821 era nata a Laguna, Santa Caterina, in Brasile, la rivoluzionaria Anita Garibaldi, moglie di Giuseppe Garibaldi e conosciuta come eroina dei due mondi. Il 30 agosto 1933 è nato a San Martín, in Argentina, il compositore Luis Bacalov, famoso per le sue colonne sonore e premio Oscar per Il Postino. Il 30 agosto 1935 è nato a Parris Island, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, John Phillips, cantante e membro fondatore dei Mamas and Papas. Il 30 agosto 1959 è nato a Roma l'attore, doppiatore, regista e conduttore televisivo Pino Insegno. Il 30 agosto 1968 è nata a Rho, in Lombardia, l'attrice Sonia Gray. Il 30 agosto 1971 è nato a Pistoia il conduttore radio e TV e attore Max Laudadio, noto per essere un inviato di Striscia la Notizia. Scomparsi questo giorno, il 30 agosto 1995, moriva il chitarrista e bassista statunitense Sarry Morrison dei Velvet Underground, nei quali suonava chitarra e basso e dei quali è stato membro fisso e uno dei fondatori. Era nato il 29 agosto 1942. Il 30 agosto 2022 moriva il politico Mikhail Gorbachev, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991. Fu propugnatore dei processi di riforma legati alla perestroica e protagonista della catena di eventi che portarono alla dissoluzione dell'URSS e alla riunificazione della Germania. Artefice inoltre con la sua politica della fine della guerra fredda, fu insignito nel 1990 del Nobel per la pace. Aforisma di oggi: l'apocalisse avviene ogni giorno per le strade. Questo è un aforisma di Bob Marley. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Guardate il post che ho fatto. Guardate il post che ho fatto, che c'è la chiesa di Toscolano in Bella Vista. Quella era i primi anni 60 e quel ragazzino sulla sinistra sono io. Sono io e le foto, le cartoline, mi ricordo ancora quel giornata lì quando il fotografo è venuto lì a fotografare la chiesa di Toscolano e praticamente poi ha fatto le fotografie. Le cartoline, tutte le cartoline che voi mandate con la chiesa di Toscolano, ci sono anch'io lì, guardate lì. quel ragazzino lì con un bastone in mano. Avevo il bastone in mano, non so per che motivo. Ero andato giù al lago, così via. Guardate, sono io, però ho avuto 14-15 anni, roba.

Questa canzone è stata in inglese, probabilmente avrebbe avuto molto successo, solo che è fatta in spagnolo, portoghese, no, in napoletano, perciò, ma chi se ne frega, ma chi lo caga il napoletano, dai, fatelo in inglese, è una bella, musicalmente è carina, musicalmente fatelo in inglese e vedrete che avrà successo. Mia napoletano, dai, ma chi vuole ascoltare il napoletano? Oppure in svedese come Sjöblad.

music. We have been traveling all over Sweden in for 3 minutes and so forth, 4 minutes. With my dear friend Sjöbland from Stockholm. He's a singer-songwriter from Sweden, from Stockholm, which is the capital. Still, ancora capitale, credo che ci sia ancora capitale, anche se è piena di musulmani maledetti da Dio e dagli uomini. Perché non ritornate a casa vostra, musulmani? Lì state bene, no? State benissimo, avete la Sharia, tutto quello che volete. Che cavolo ci fate nel freddo della Svezia? Ritornate a casa, delinquenti!

Lei si chiama Michelle con questa canzone che è dedicata a tutti quelli che si amano. I love you. Vittoria, ora.

Ama todo con los que siente. Yo amo todos los que siento en mano ahora. En mano ahora. Vito. Scusate. Allora, fra poco, ah sì, non c'è l'intervista di Roberto Valeriani. Ricominciano domani o martedì, credo. Martedì, primo settembre, martedì si ricomincia con le interviste con Roberto Valeriani. Perciò, se volete richiedere qualche canzone, fatela pure adesso. 333 47 83 174. Così potete anche vincere il Super Enalotto.

anche su Instagram, oppure anche su WhatsApp, anche su Ciappellella, un nuovo nuovo social, Ciappellella. Iniziamo subito allora con Fabrizio Mauceri di Catania. Fabrizio Mauceri di Catania, tanti saluti e baci con Shaggy Stevens, A Love Worth Waiting For.

vale la pena sempre, per l'amore vero, per l'amore sincero, per l'amore a 90 gradi, ma anche a 180 gradi, ma anche a 360, con il Kegel si può fare di tutto, anche a 360 gradi, giuro, te lo duro. Allora, guardiamo al 10 e 31 minuti prima, andiamo con la prossima canzone per Al Lazzaroni di Brescia. Ciao bello Lazzarone, che non sei altro, Lazzarongiolo. Hai richiesto una bellissima canzone, molto, come dire, molto, ma non lo so, aggettivo, molto bella, dai. Molto bella dei Bee Gees, sconosciuta forse anche dei Bee Gees, eccola qua. Alone, solo, solo, alone, alone. Anch'io mi sento molto alone. I feel myself so alone. So lonesome.

Grazie per le vostre richieste, grazie, grazie. Patrizia, sì, canto quella canzone lì, canterò quella canzone, ma però non posso dedicarla a te, non posso dedicarla, devo dedicarla al mio grande amore. Sì, è una canzone che è nostra, non posso dedicarla a te. Sì, però l'hai richiesto tu, va bene, perfetto. Te la canto. Abbiamo adesso Greta di Marocchi di Brescia. Greta, eccola qua la canzone di Bruno Mars, e la prossima invece la canto io, la canzone di Billy Joel, che io voglio dedicare a chi so io.

I just might, dai, non puoi fare quelle cose lì. No, scusate. No, non posso cantarla.

bella. Questa è la versione originale, poi tra l'altro, la base originale, quella che cantava anche lui, il grande Billy Joe, la uguale spaccata, come si dice in dialetto, spaccata identica, ostia, le chela, le uguale ostrega, le uguale, tal dice me che le uguale.

Adesso il cursore funziona. Prima non funzionava il cursore, ma ce l'ha proprio, ce l'hai proprio su con me, cursore del cavolo. Adesso funziona benissimo. Sentite, sentite che funziona benissimo il cursore. Prima no, mentre cantavo rompevo le palle.

quella cosa lì della ciliegina, non ho mai capito me, che la roba lì della ciliegina, che te c'ha pena e te volesse anche la seconda, la terza, la quarta ciliegina, boh, non ho mai capito che è la filosofia lì, non ho mai capito che è la filosofia lì, che vuol dire psicologia e vita, come conoscere se stessi e gli altri, guida pratica alla comprensione dei comportamenti umani. Non l'ho mia capita a me che la roba lei, la ciliegina, prende la ciliegina, mi dice, se prendo una ciliegina e poi che è buona la ciliegina, vorresti anche la seconda ciliegina. E allora prendiamo la seconda ciliegina. E prendiamo anche la seconda ciliegina. Guarda che se si sposta. Ada! When the evening... Ada! No, scusate, adesso mi sto rompendo veramente i cosiddetti mi sto rompendo. Veramente, mi state rompendo i cogli... Come si chiamano? Ecco, vedi? Ada, vada. Il cursore non funziona. Perché non funziona il cursore? Perché non funziona il cursore? Perché non funziona il cursore? Perché? Adesso funziona.

Ecco, adesso funziona. Disgraziato. Disgraziato. Ti metterò a posto a me a te. Ta amica hai paura che ti metto a posto. È un bel spruzzo di quella roba là. È un bel spruzzo di quella roba là. Ti metto a posto subito me a te. Buona domenica. Jolly good Sunday to all of you. May God bless you. Till tomorrow morning. Bye bye to them. I love you.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1981. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981. Decimo posto per il gruppo britannico dei Dire Straits con il brano Tunnel of Love, composto da Mark Knopfler, fondatore della band.

Loretta Goggi non considerava la canzone il suo interesse principale, ma nel brano Maledetta Primavera sfodera una voce brillante ed estesa che presenta al Festival di Sanremo. Ottiene il secondo posto e un grande successo commerciale che la porta in cima alle classifiche. Nono posto di Hit Parade Italia, anno 1981.

Saliamo all'ottavo posto con Gioca Giue, il successo clamoroso del DJ Claudio Cecchetto alla sua prima prova discografica. Il brano rimase in vetta alla Hit Parade per mesi, finendo per rappresentare lo specchio di un'epoca musicale.

cercheremo di farlo meglio. Ricordiamo.

plagiare.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1981 troviamo la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Il brano, presentato al Festival di Sanremo, riuscì a riportare il gruppo al massimo della celebrità e divenne il singolo italiano più venduto dell'anno.

Dopo aver trascorso più di un decennio nel music business, senza mai riuscire a sfondare né come cantante né come autrice, nel 1981 la californiana Kim Carnes mette a segno il suo primo ed unico successo mondiale con Betty Davis Eyes, un pezzo di 6 anni prima firmato e già eseguito da un'altra interprete, Jackie DeShannon, 6° posto della nostra Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1981, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta un grande successo europeo, nonché la canzone più conosciuta della cantante belga Lio, Amoureux Solitaire.

parliamo di una delle colonne sonore del cinema più amate al mondo, tratta dal film Il tempo delle mele, con protagonista Sophie Marceau. Il singolo portante dal titolo Reality è firmato dal cantante britannico Richard Sanderson e diviene una hit a livello mondiale. Quarto posto della nostra Hit Parade Italia.

arriviamo sul podio al terzo posto con un brano indimenticabile scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. Il brano cantato da Barbara Streisand diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, con una vendita di oltre 3 milioni di copie. Woman in Love.

saliamo al secondo posto con il primo grande successo internazionale della Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, secondo singolo più venduto dell'anno 1981.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981 se lo aggiudica la bambina prodigio Nika Costa, figlia del celebre musicista, arrangiatore e produttore italo-americano Don Costa. Il singolo Out Here on My Own balza in testa alle classifiche di vendita a livello internazionale e ci rimane per ben 14 settimane.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano La Playa del Sol, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiusha Ruiz.

Trovata, l'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì, cos'è? Pikachu. un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

Spanish Meat, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Spanish Meat, all these bad goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably.

It's how wonderful life is.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

solo gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone, e a terra le tue ali si fanno pesanti, ma

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street, the real heads trying to keep it low.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.